guarderò stancamente a quello che c'è in me. Le mie povere storie, le lacrime, le bugie, la mia musica libera.

ricordo dei tuoi occhi taciturni per terminare il poema che tralasciai a metà. Rinascerò dalla frutta di un mercato rionale e dalla sciatta atmosfera di un romantico caffè.